0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Buenas noches.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escuchas a Hannah y Lara en